fino a 15. Grazie alla maestra sei imparato a contare fino a 15. Grazie alla maestra sei imparato a contare.